0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Giovedì 18 giugno 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dalla politica australiana e dal discorso tenuto ieri da Pauline Hanson al National Press Club. La leader di One Nation ha attaccato il multiculturalismo e l'immigrazione, ma ha anche preso di mira i media e parlato di temi sociali ed economici.
3: At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural.
2: Questo è un estratto del discorso di Pauline Hanson relativamente al multiculturalismo e all'immigrazione. Noi poi cambieremo decisamente argomento per parlare del telefono, sì, perché quest'anno il telefono compie 150 anni. E voi usate ancora la vecchia cara linea fissa? Vi ricordate il suono che faceva la rotella dei vecchi apparecchi telefonici? E vi manca o siete contenti della comodità dei moderni smartphone? Fatecelo sapere dalle 8.30 alle 9 della costa est chiamandoci al 1300 799 626 o con un sms allo 0429 996 263. Tutto questo e molto altro, però prima mandiamo la linea a Domenico Gentile per il giornale radio.

Del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmata oggi. Il primo intervento della leader di One Nation, Pauline Hanson, al National Press Club di Canberra. Il News at Wales potrebbe usare droni dotati di intelligenza artificiale per il controllo antisquali nelle spiagge dello Stato. E nello sport, deludente debutto del Portogallo che pareggia 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, e pochi secondi fa l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4-2. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di giovedì 18 giugno 2026. Iniziamo dall'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump, nel corso dei lavori del G7 a Evian in Francia, ha detto che il memorandum d'intesa potrebbe essere firmato tra oggi e domani. Trump dice che il documento finale non comprende tutto, ma che è sottinteso

0: su SBS.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: I have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it. You know, it's amazing what bombs can do.
7: Soddisfazione per l'accordo è stata espressa anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato che l'Italia potrebbe collaborare nello sminamento dello stretto di Hormuz.
8: Con riguardo agli sviluppi in Medio Oriente, come dicevo, è stato accolto da tutti positivamente l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che crediamo possa essere un importante quadro di riferimento per la stabilità della regione nel suo complesso. Chiaramente ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte, anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
7: Intanto le autorità svizzere si stanno preparando ad ospitare la firma del memorandum d'intesa. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchil, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance parteciperanno alla cerimonia della firma. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il question time in Parlamento, ha confermato che da venerdì riaprirà la sede dell'ambasciata italiana a Teheran con il rientro dell'ambasciatrice Paola Amadei insieme a diplomatici e funzionari. Veniamo in Australia e la leader di One Nation, Pauline Hanson, ha dato la sua prima conferenza al National Press Club di Canberra da quando è stata eletta al Parlamento 30 anni fa. Nel suo discorso ha difeso la posizione del partito di esporre proposte di significativi cambiamenti e denunciare quello che considera un trattamento scorretto da parte di alcuni media. L'intervento è stato temporaneamente interrotto da una protesta durante la quale è stato esposto uno striscione contro le politiche del partito sui salari. Hanson ha inoltre respinto le accuse di razzismo rivolte a One Nation e ha criticato coloro che contestano il partito, sostenendo che il loro intento è quello di indebolire il crescente appoggio popolare di One Nation. Nel suo discorso ha anche delineato i piani per rendere più rigide le normative sull'immigrazione, riformare il sistema fiscale, promuovere l'energia nucleare ed effettuare cambiamenti significativi nel funzionamento delle emittenti pubbliche australiane. Tra questi, la abolizione dello Special Broadcasting Service e una riforma della ABC.
9: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
7: In una nota, lo Special Broadcasting Service afferma di non fornire commenti sulle politiche dei partiti politici in conformità con i suoi obblighi di emittente pubblica imparziale. Il leader dell'opposizione Angus Taylor sostiene che One Nation debba fornire chiarimenti dopo le dichiarazioni del senatore Malcolm Roberts, che ha definito gli Stati Uniti la più grande organizzazione terroristica al mondo. I commenti riemersi di recente risalenti al 2024, il senatore Roberts ha anche affermato che parassiti globalisti hanno preso di controllo il governo americano, una affermazione che secondo l'Executive Council of Australian Jury promuove pregiudizi antisemiti. Taylor ha detto che queste dichiarazioni sono estremamente preoccupanti.
10: When you have someone

0: saying that the United States, our most important ally, is the worst terrorist organisation in the world, there's serious questions that have to be answered. And that is not a credible plan for this country. The answers to those questions really matter. And right now, I'm every day subjecting myself to the press, having press conferences like this and answering those hard questions because they matter.
1: Torniamo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva a Strasburgo un nuovo regolamento europeo che dovrebbe facilitare le operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare sul territorio comunitario. Il testo legislativo è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni. Il testo finale prevede la possibilità di aprire centri di detenzione in paesi terzi e detenere una persona soggetta di ordine di rimpatrio per 2 anni. Solo minori non accompagnati sarebbero esclusi dal provvedimento, mentre le famiglie con bambini potrebbero essere trasferite nei centri. Intanto oggi verranno pubblicati nuovi dati sull'immigrazione in Australia, in un contesto di acceso dibattito politico su questo tema. L'Ufficio Australiano di Statistica pubblicherà i dati relativi ai flussi migratori nei 12 mesi fino a giugno. I liberali e One Nation hanno criticato il partito laburista per avere sottovalutato il numero di arrivi, rivedendo al rialzo le previsioni nella legge finanziaria annunciata il mese scorso. La leader di One Nation, Pauline Hanson, nel suo intervento al National Press Club, ha affermato che vi è una eccessiva attenzione al multiculturalismo e un'ondata di arrivi dall'estero che, a suo dire, costituiscono una crisi nazionale.
2: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society. But we must be monocultural.
1: Restiamo in Australia. Il premier del New South Wales, Chris Minns, dice che il governo intende rendere operativo al più presto un sistema avanzato di controllo basato sull'intelligenza artificiale per monitorare gli squali sulle spiagge. Lee Stewart, una donna di Sydney, ha subito l'amputazione di un braccio e si trova tuttora in condizioni critiche in ospedale dopo essere stata attaccata da uno squalo a Coogee Beach. Chris Minns ha affermato che saranno usati fondi di emergenza per l'uso di droni nelle spiagge, come già avviene in California e Brasile.
3: There's no reason why we won't be or couldn't be world leading when it comes to that artificial intelligence and drone behavior, but there's also a recognition that it would have to be world leading. There's no off the shelf program that's running out of California or Brazil or, you know, other beachside communities. We'd have to grab it, apply it to Sydney's location and have it up and running as soon as possible. We're committed to doing that, but we want to explore that emerging technology.
1: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport. Campionato del mondo di calcio, il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1, mentre l'Inghilterra si è imposta sulla Croazia per 4-2. Ricordiamo che tutte le partite del mondiale vengono trasmesse in diretta su SBS e SBS On Demand. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo prevalentemente sereno, 17 gradi, Adelaide invece pioggia, 15 gradi, a Melbourne possibilità di pioggia e giornata ventosa, 18 gradi, possibilità di pioggia anche ad Hobart, 16 gradi, a Canberra pioggia che aumenterà di intensità nel corso della giornata, 17 gradi, Sydney cielo prevalentemente sereno, 23 gradi, Brisbane cielo parzialmente nuvoloso, 23 gradi, a Cairns possibilità di pioggia 27 gradi e a Darwin possibilità di pioggia 31 gradi come punta massima.
4: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
5: If you love to travel, capital.

0: Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
3: SBS Audio.
4: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
5: Lo chiamo Daria. 准备好了吗?
6: SBS Chill. Chill.
7: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabd karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
12: sbs.com.au/audio.
13: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
14: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo giovedì 18 giugno 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Massimiliano Gugole. Ciao Max.
15: Buongiorno Jacopo e una buona giornata a tutti voi all'ascolto.
14: Noi questa mattina apriremo dall'Australia per analizzare il discorso tenuto ieri al National Press Club da Pauline Hanson, un discorso in cui la leader di One Nation ha preso di mira diversi temi, dal multiculturalismo ai media, dai temi sociali a quelli economici.
15: E poi cambieremo completamente argomento per parlare di telefono, sì, perché questo vecchio strumento ci permette di tenerci in contatto da ormai 150 anni e si è evoluto nel tempo dai vecchi apparecchi fissi con la rotella ai moderni smartphone che ormai portiamo sempre con noi. E vogliamo sapere se voi avete ancora il telefono fisso o resistete all'epoca dello smartphone, avete trovato magari dei modi per limitarne l'influenza o magari siete tra quelli che non ne possono fare a meno. Insomma, chiamateci per raccontarci i vostri pensieri, i vostri ricordi al 1300 799 626, o inviateci un sms allo 0429 996 263.
14: Come sempre poi non mancherà la musica italiana e molto altro, quindi restate con noi fino alle 10. E apriamo questa mattina dall'Australia, dal primo discorso in assoluto di Pauline Hanson al National Press Club tenuto nella giornata di ieri. Nel suo discorso la leader di One Nation ha preso di mira in primis il multiculturalismo e l'immigrazione, ma non ha risparmiato i media, rivolgendosi direttamente a SBS e ABC, parlando anche di temi sociali come i diritti delle persone transgender e dell'aborto e anche di economia.
15: Il discorso di Hanson è stato brevemente interrotto quando un cartellone installato di nascosto dal gruppo progressista Get Up è calato alle sue spalle per contestare appunto la leader di One Nation prima di venire rimosso dal personale del Press Club. E noi prima dell'inizio del programma di oggi abbiamo parlato di quanto avvenuto con l'esperto di politica federale Paul Scutti, chiedendogli di analizzare il discorso di Hanson per temi, iniziando dalla visione della leader di One Nation su multiculturalismo e immigrazione.
16: C'è un discorso, quello di Hanson, fortemente polemico al Press Club, e ha dichiarato che l'Australia non può essere una società multiculturale, dovrebbe essere invece monoculturale. Secondo Hanson, l'elevato livello di immigrazione avrebbe indebolito l'identità nazionale e i valori tradizionali del paese. Quindi la senatrice ha affermato che l'Australia è sì una società multirazziale, ma che deve operare sotto una sola

0: cultura condivisa. E in questo ambito ha anche promesso un drastico taglio all'immigrazione, collegando direttamente questo tema alla crisi abitativa e sostenendo che una riduzione degli arrivi aiuterebbe a migliorare l'accesso alle case. E durante il discorso Hansen ha anche sostenuto che i valori occidentali sarebbero sotto assedio, ha accusato i governi di essere troppo timorosi nel contrastare l'estremismo islamico e ha dichiarato che le autorità preferiscono chiudere un occhio per paura di affrontare il problema.
1: Paul, passiamo ora agli attacchi di Hansen ai media. Cosa ha detto la leader di One Nation anche ai giornalisti presenti al Press Club?
0: Sì, ci sono stati momenti di tensione con una giornalista del The Guardian per una domanda sulla figlia di Pauline Hanson e la senatrice del Queensland ha detto che in futuro, semmai dovesse arrivare alla guida del paese, le sarebbe vietato di partecipare a future conferenze stampa. Quindi sicuramente un intervento molto in linea con lo stile del presidente americano Donald Trump, anche in linea le ulteriori dichiarazioni su SBS e ABC. Hanson ha detto che abolirebbe SBS e cambierebbe profondamente la ABC. Tra le misure proposte figura l'introduzione di un canone per le famiglie nelle aree metropolitane, mentre ABC continuerebbe a restare gratuita per chi vive nelle aree regionali.
1: Passiamo ora, Paul, ai temi sociali, dai diritti delle persone transgender all'aborto. Cosa ha detto Hansen?
0: Non sono mancate dichiarazioni controverse anche su questi temi. Hanson ha attaccato apertamente i diritti delle persone transgender, promettendo di licenziare il commissario contro le discriminazioni sessuali e sostenendo che le istituzioni stiano promuovendo un'ideologia transgender che, a suo dire, ridefinirebbe la natura umana. Inoltre ha affermato senza prove che queste idee verrebbero imposte agli studenti nelle scuole. Per quanto riguarda le politiche sociali, poi Hanson ha proposto di limitare l'accesso all'aborto, vietandolo dopo le 20 settimane di gravidanza, salvo nei casi strettamente necessari. Quindi interventi sicuramente anche questi in linea con la destra americana e britannica.
1: Siamo in compagnia dell'esperto di politica federale australiana Paul Scutti, col quale stiamo analizzando il discorso tenuto ieri dalla leader di One Nation, Pauline Hanson, al National Press Club. Paul, Hanson ha parlato anche di economia e proprio in merito alle sue politiche economiche, il suo intervento è stato interrotto brevemente da una contestazione. Faccio una panoramica di cosa ha detto Hanson e anche poi della contestazione che ha interrotto brevemente il discorso.
0: Sì, mentre la leader di One Nation parlava è venuto giù un cartellone che ricordava come Pauline Hanson abbia votato contro le protezioni dei lavoratori e l'aumento dei salari a più riprese e questo è stato un intervento rivendicato dal gruppo attivista Get Up e che adesso c'è anche un'indagine della polizia in merito perché gli attivisti di Get Up sarebbero riusciti a entrare al Press Club 2 giorni fa e a installare un meccanismo automatizzato per consentire la discesa di questo cartellone. E l'episodio ovviamente si riallaccia ai temi economici che sono stati toccati da Hanson durante il suo discorso e la leader di One Nation ha sostenuto che le piccole imprese sono sotto pressione a causa delle attuali leggi sul lavoro. E ha aggiunto anche che i lavoratori sono diventati pigri, che passano tutto il tempo al telefono e agli imprenditori dovrebbe essere concesso di licenziare più facilmente. La leader di One Nation poi ha anche promesso interventi sul costo della vita e ha inoltre criticato le recenti riforme fiscali del governo laburista, quindi in materia di negative gearing e capital gains, e sostenuto che così facendo si penalizzano i giovani più ambiziosi. E in ambito energetico ha anche attaccato le politiche ambientali e la transizione alle rinnovabili, ha difeso l'uso del carbone e del gas come risorse essenziali per l'economia e per mantenere bassi i costi dell'energia.
1: E quali sono state le reazioni del mondo politico a queste dure parole di Hanson, Paul?
0: Beh, reazioni da tutto l'arco politico. Il ministro laburista Matt Thistlethwaite ha criticato apertamente le dichiarazioni in merito all'Australia come società monoculturale. Ha

0: sottolineato che Tissot White ha sottolineato che la diversità culturale arricchisce il paese e ha respinto l'idea che gli australiani debbano parlare solo inglese a casa. E sull'economia poi Tissot White ha aggiunto che le proposte di One Nation dimostrano che Pauline Hanson non è dalla parte dei lavoratori. Critiche anche dai liberali, il senatore Paul Scar ha messo in guardia contro soluzioni semplicistiche sul tema dell'immigrazione, definendo invece l'immigrazione un ambito complesso che coinvolge diversi aspetti come il ricongiungimento familiare, migrazioni qualificate, programmi umanitari. Dal fronte dei Verdi, la leader Larissa Waters ha condannato duramente il discorso di Hanson, accusandola di alimentare paura e divisione, ha definito le sue posizioni come ripetitive, basate su islamofobia, razzismo, e ricordando che One Nation non sta comunque offrendo soluzioni concrete ai problemi del paese. Da One Nation è intervenuto anche Barnaby Joyce, che ha difeso la sua leader e ha affermato che Pauline Hanson si oppone a cambiamenti sociali che molti australiani comunque non vorrebbero mai vedere, però ha anche chiesto a Joyce pazienza per quanto riguarda le politiche sull'economia. Ha ricordato che One Nation ci sta lavorando ancora. Il partito sta cercando di mettere insieme politiche coerenti e un approccio olistico all'economia.
1: E questo era il commentatore di politica australiana Paul Scutti, che abbiamo ascoltato analizzare il discorso di Pauline Hanson al National Press Club di ieri. Nella seconda parte del programma lo ritroveremo su un altro caso che sta facendo discutere, quello che coinvolge l'ambasciatore di Israele in Australia e la ministra degli esteri Penny Wong in merito alle violenze subite dagli attivisti della Global Sumud Flotilla poche settimane fa. E poi, come sempre, se lo vorrete, potete ritrovare anche l'intervento integrale di Paul Scutti più tardi sul sito sbs.com.au/italian.

0: al telefono, canzone del 2019 di Cesare Cremonini. Max, la scelta della canzone di oggi è abbastanza chiara, no? Oggi parliamo proprio di telefono.
1: Sì, conduce la chiacchierata che faremo tra poco, subito dopo la nostra piccola pausa. Parliamo proprio di telefoni, qui si parlava già di telefoni che fanno le foto, quindi telefoni di oggi, ma noi andremo anche un po' così a scavare nella memoria per ritrovare i telefoni, quelli a linea fissa, quelli
0: Sì, perché compie 150 anni il telefono, quindi ne ha vissuti di trasformazioni e cambiamenti.
1: Eh sì, la linea fissa non sta benissimo, diciamo, non se la sta passando benissimo in Australia, in Italia, ma un po' in tutto il mondo, quindi ci interessa capire se un po' vi manca, se ancora la usate o se invece siete riconvertiti al mondo degli smartphone.
0: Che quindi, tra l'altro, Max, ne ha parlato anche la Hanson, Pauline Hanson ha parlato anche del telefono, dell'utilizzo eccessivo del telefono. Che dici, sapeva del talkback di oggi?
1: Dici che è vero, che diceva che tutti quanti sono sul telefono, nessuno lavora più. Vediamo se anche questo ne potremo parlare tra poco, ma parleremo anche con voi che ci ascoltate, quindi il numero è già aperto, la linea è già aperta, 1300 799 626, chiamateci per raccontarci appunto il vostro rapporto

0: Mi telefoni o no, ti telefono o no, questo è il dubbio amletico cantato da Gianna Nannini che ci trasporta negli anni 80 del Novecento, il secolo scorso, che ci piaccia o no. Tanto, tantissimo è cambiato nel giro di pochi anni e tra gli oggetti che più sono cambiati c'è sicuramente il telefono.
1: Eh sì, perché quando Gianna Nannini cantava Fotoromanza, per chiamare si appoggiava la cornetta all'orecchio, attenti a non tirare troppo il cavo che la collegava al telefono fisso. Gli amanti della tecnologia si erano già convertiti alla tastiera, ma erano ancora molti quelli che per chiamare dovevano invece far ruotare un disco inserendo un dito nell'anello corrispondente al numero, uno alla volta, per poi aspettare pazientemente il momento in cui si poteva passare alla seconda cifra, poi alla terza, insomma, e così via.
0: E quei telefoni ormai sono quasi introvabili, ma essere scomparsa quasi interamente è la linea fissa. Secondo i dati più recenti dell'ACMA, l'Australian and Communication Media Authority, solo il 12% degli australiani ha utilizzato un telefono fisso l'anno scorso, nel 2025.

0: 5 e solo 8 anni fa erano il 54%. Questo mentre in Australia ci sono più telefoni cellulari che persone.
1: Eh sì, se le linee fisse stanno diventando sempre più rare, è sempre più difficile vivere senza uno smartphone. Tra i pochi che resistono c'è anche il celebrato regista Christopher Nolan, autore di Oppenheimer, Inception, insomma molte altre pellicole di culto, compresa l'Odissea che uscirà tra circa un mese. Nolan ha parlato del suo rapporto con gli smartphones, o meglio del suo non rapporto, nell'edizione statunitense di 60 Minutes sull'emittente CBS.
2: No, I've never had a smartphone. It's getting harder and harder. The return of the QR code has been quite tricky. I carry a flip phone when I travel. I haven't let the rest of the world cave in on me. I'm just living the same way that we all used to. So, you know, to me it's just life as normal.
0: E questo era Christopher Nolan che ha confessato di non avere lo smartphone perché per lui quella è la vita normale. Insomma, qua si può discutere del concetto di normalità, ma intanto vogliamo chiedere a voi se avete ancora il telefono fisso, se resistite all'epoca dello smartphone o magari avete trovato così dei modi per limitarne l'influenza, o se siete tra quelli che non ne possono invece fare a meno.
1: O magari invece avete tolto il telefono di casa, ma ora sentite la mancanza di quell'esperienza condivisa e anche della libertà che deriva dal poter telefonare soltanto tra le mura di casa o al massimo da un telefono pubblico. Insomma, chiamateci per raccontare i vostri pensieri e ricordi, così come le vostre emozioni, al 1300 799 626, o inviateci un sms allo 0429 996 263 fino alle 9.
0: Ma prima di iniziare la nostra chiacchierata dobbiamo anche fare degli auguri, un po' in ritardo, proprio al telefono, o meglio alla telefonata. E la prima è avvenuta infatti 150 anni fa, nel 1876, fu fatta da Alexander Graham Bell, per anni considerato l'inventore del telefono, anche se una ventina d'anni fa anche il Congresso degli Stati Uniti riconobbe che a creare questa invenzione rivoluzionaria fu invece l'italiano Antonio Meucci, ma questa è una lunga storia che non trattiamo oggi.
1: Eh sì, infatti oggi ascoltiamo le vostre storie, le storie di voi che avete vissuto a cavallo tra telefono fisso e mobile. E come Christopher Nolan, oggi ne parleremo con diversi ospiti, e come Christopher Nolan la nostra prima ospite ha resistito a lungo prima di capitolare e comprarsi un cellulare. E infatti in linea al 1300 799 626 c'è una nostra cara amica Nadia Piave. Ciao Nadia.
3: Ciao, buongiorno, ciao.
0: Ciao Nadia, ti abbiamo sentito in diverse occasioni per parlare della tua musica, dei tuoi concerti a Sydney e non solo, però non abbiamo mai parlato di questa curiosità, ovvero il fatto che hai vissuto molto più a lungo della maggior parte di noi senza cellulare. Come mai?
3: Sì, è vero Max. Senti, è stato solo nel 2021 che ho preso il cellulare. Fino a quel punto lì ho sempre resistito, sono sempre stata vista come un po' quella lì che non porta il telefono. Ok, un po' di problemi, non proprio problemi, ma al lavoro, al mio lavoro, al conservatorio, cioè ero sempre quella che dovevo dire, ma io non utilizzo il telefono, allora dobbiamo trovare un altro modo per registrare a questa cosa o per farmi comunicare con voi, eccetera, eccetera. E fino a quel punto andava bene, ma ascoltando quel soundbite con Christopher Nolan, anch'io è stato solo il fatto dei QR code che mi ha costretto a prendere il telefono, perché proprio non riuscivi durante il Covid, non riuscivi a andare avanti senza il telefono e il telefonino. E allora sono cascata anch'io.
1: E prima Nadia dicevi anche al conservatorio eri riconosciuta come quella senza il telefono, dovevi trovare metodi alternativi per comunicare, insomma alternativi, non nel cellulare. Come ti mettevi in contatto quotidianamente con chi doveva contattarti, insomma?
3: Devo essere sincera, senza email sarò completamente persa. Sono anni che utilizzo l'email, però abbiamo visto che oggi è proprio anche l'email è molto molto lento come modo per comunicare, la gente proprio non lo utilizza se non come solo uno strumento di lavoro. Per me andava bene, sì, e va bene tuttora, ma devo dire che

0: Ok, ci sono i benefit di poter portare in tasca questo modo per
1: Questo
0: comunicare.
1: volevo anche chiederti, infatti, Nadia, c'è qualche miglioramento nella tua vita ora che hai il cellulare?
0: Ma devo dire sinceramente, l'unica cosa è che posso portare con me ovunque i podcast. Questo sì.
2: Esatto, i podcast anche di SBS Italian?
0: Certo.
2: E invece Nadia, la linea fissa, il telefono fisso, ce l'hai ancora a casa? Suona?
0: Devo dire, non l'abbiamo più. E anche noi avevamo il famoso, quello che aveva il disco e dovevi...
1: Ah sì? Ancora? Fino a quando l'hai usato?
0: Solo quando avevo preso il cellulare.
1: Quindi fino al 2021 tu giravi il disco, per chiamare.
0: Sì, e quando abbiamo deciso, vabbè, adesso prendo il cellulare, perché okay, c'era anche il costo, il cellulare viene a costare di meno, però il fatto che costa di meno, cioè, mi sono messa a pensare, ti porta a fare delle telefonate inutili, stupidi, cioè al volo. Ok, io non l'ho mai fatto, però ho ricevuto delle telefonate che sono convinta che la persona sta in bagno.
1: Assomiglia un po' al discorso delle foto, no? Si fanno le foto adesso, se ne fanno tante, appunto perché non costa niente, però magari non proprio tutte necessarie.
0: Infatti, Max, ti posso, perché stavo pensando su questo argomento, ti posso raccontare questa storia
1: certo.
0: proprio all'antica. Io mi ricordo una volta, addirittura in Italia, quando, cioè anche la gente, non tutti avevano il telefono in casa, no? Questo stiamo parlando degli anni 60, gli ultimi degli anni 60. Io mi ricordo una volta, c'era la signora che veniva dal bar, perché il bar locale, sto parlando di un paesino che si chiama Nettuno, vicino a Roma, dove c'era mia nonna, e c'era la signora che correva per dire c'è una telefonata per la signora. Cioè, un altro mondo, e questo porta addirittura la chiamata dal telefono fisso, era un evento.
1: Un evento da godere anche assieme, tra l'altro, non soltanto per la persona che lo riceveva.
2: Creava comunità, in qualche modo.
0: Infatti, e questo certo, okay, a parte i vari party line, secondo me questa cosa della comunità certamente non c'è, perché avendo il telefono addirittura può anche portarti a un po' di isolamento.
2: E quindi dici, questo... siamo più connessi ma in realtà più soli, più isolati.
0: Sì, più connessi e meno connessi con le persone in comunità. Sì.
1: Grazie davvero Nadia per il tuo racconto e buone telefonate. Non diventare dipendente dal cellulare a questo punto, però.
0: No, mi devo curare anche dei podcast. Okay?
1: Brava, ascolta i podcast. Grazie mille, grazie a Nadia Piave per questa conversazione. E ora noi ricordiamo, Jacopo, i numeri per chiamarci: il 1300 799 626, disponibile fino alle 9 della Costa Est. C'è anche un SMS allo 0429 996 263. C'è scritto anche un nostro ascoltatore che dice: telefono, ma davvero Pauline Hanson ha detto che abolirà SBS, quindi sarete tutti licenziati? Non lo sappiamo.
2: Speriamo di no. Però appunto, sai, Hanson ha parlato di telefono, secondo me zitta zitta in segreto ascolta SBS, quindi ha criticato,
1: se ascolta, buongiorno e benvenuto anche, magari così è un modo per praticare anche altre lingue, anche l'italiano, chi lo sa. Ascoltiamo che cosa pensa invece sul telefono e come si usa e come è cambiato Giovanni. Ciao Giovanni.
3: Ciao, buongiorno, come va?
1: Benissimo, benissimo.
2: Giovanni, tu sei un nostalgico del vecchio telefono fisso o sei abbracciato, insomma, con...

0: piacere, sei contento di usare uno smartphone?
1: No, no, io sono un nostalgico del telefono fisso perché comunque è legato ai miei anni dell'adolescenza e quando sono cresciuto. E proprio in quegli anni lì c'è stato il cambiamento dal telefono fisso all'introduzione del cellulare, SMS, chiamate via cellulare. Per me hanno un significato emotivo perché comunque mi ricordo che quando avevo 13-14 anni con gli amici ci si doveva chiamare, ci si organizzava a dire ok, guarda, dalle 2 alle 3 ci possiamo sentire e c'era solo un telefono in casa e si usava quel telefono lì e ci si diceva di tutto e di più, insomma, di quello che era successo nei giorni precedenti e tutto quant'altro.
0: Quindi anche le discussioni per il telefono, magari, essendoci un telefono in casa, tu lo prenotavi per un'ora e altri familiari.
1: Esattamente, poi a volte andavi oltre quell'ora lì e allora i genitori si arrabbiavano, dicevano mi serve il telefono, devo chiamare, devo fare questa chiamata, e giustamente ovviamente attaccavi e dopo magari richiamavi di nuovo, però non avendo a disposizione in quegli anni lì, cioè io parlo degli anni 90, il telefono cellulare come o lo smartphone che abbiamo noi adesso, dove ce l'abbiamo costantemente in mano, in tasca, e possiamo mandare aggiornamenti costanti o fare chiamate istantanee a amici, parenti o chiunque sia, la concezione della chiamata cambiava ai tempi, era diversa ai tempi. Tu in quell'ora lì dovevi dare più informazioni possibili alla persona con cui tu eri al telefono di quello che era successo e di come si era svolta la giornata e dovevi essere anche insomma un po' restrittivo. Adesso, come io ho appena ascoltato la intervista che ha fatto la signora prima, signora Nadia, e aveva ragione nel dire che adesso tante chiamate sono inutili.
2: E poi tra l'altro si chiama anche meno, si parla molto meno e si usa il telefono invece per scrivere messaggi con app, eccetera. Tu chiami ancora o anche tu sei tra quelli che ormai scrivono e basta?
1: No, beh, ovviamente noi abbiamo ovviamente i miei genitori e tutta la famiglia sono in Italia, per cui abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci scriviamo, però io regolarmente cerco di chiamare le persone più strette in Italia, assolutamente, gli amici più stretti, soprattutto poi mamma e papà, per sentire come stanno e come si evolve la situazione in Italia e quant'altro. Io
0: e i vocali, Giovanni?
1: No,
0: i messaggi vocali, che quelli sono un altro, insomma, sono un altro capitolo, molto controverso.
1: No, no.
0: C'è chi li ama, c'è chi li odia.
1: Sì, no, io quelli non li uso onestamente, preferisco chiamare, preferisco mandare un messaggio, dire quando è che possiamo sentirci, ci sentiamo fra 2 giorni, perché tra fuso orario tra l'Italia e l'Australia, e allora dopo lì ci possiamo parlare per un bel po' di tempo.
2: Quindi mi sembra di capire, Giovanni, che tu il telefono fisso però non ce l'hai più.
1: No, non c'è più, non ce l'abbiamo. Comunque io quando mi sono mosso in Australia non l'ho più avuto, non l'ho più usato. Ogni tanto ci sono ancora delle cabine telefoniche in qualche paesetto disperso nel country, probabilmente anche in qualche sobborgo a Melbourne, e ogni tanto mi fermo a guardarle con nostalgia e sorrido, mi vengono poi in mente i tempi delle schede telefoniche che dovevi comprare.
0: E qui, le collezioni.
1: Sì, le collezioni poi anche, perché venivano fuori tutte belle colorate con diversi motivi e quant'altro, era molto divertente, insomma, comunque, perché anche quello è un telefono fisso alla fine, anche se non è quello che hai a casa, ok? Quello era, diciamo, un telefono pubblico, fisso per tutti quanti, forse non dico un'anteprima del cellulare, però ti dava la possibilità di chiamare qualcuno se eri in città e non avevi la possibilità di contattare qualcuno da casa, ok?
0: Che tra l'altro le cabine telefoniche non sono nel resto dell'Australia, ma qui a Melbourne sono gratuite.
2: Sono
0: quindi
2: gratuite, sì, ormai sono gratuite,
1: sono
2: non
1: gratuite.
2: Si paga più. Assolutamente.
1: Ma dai, non sapevo mica sta cosa.
2: Vedi, neanche li usi, non sai nemmeno che sono gratis. Infatti, se un giorno ti hai il telefono scarico, puoi chiamare praticamente dappertutto.
0: Ed ora in poi vedremo Giovanni alle cabine telefoniche.
2: Dipendente dalle cabine adesso. Grazie, Giovanni.
1: Che sono io.
2: Grazie, Giovanni. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata a voi, buona continuazione, grazie.
0: Allora, grazie a Giovanni. Noi ora ci prendiamo una brevissima pausa, ma voi restate con noi perché continueremo a parlare del telefono fino alle 9. E quindi scriveteci allo 0429 996 263 o mandateci o chiamateci al 1300 799 626 per raccontarci i vostri ricordi, i vostri pensieri, opinioni rispetto al telefono, alle sue evoluzioni, dalla linea fissa con la rotellina magari fino agli smartphone di oggi.
2: Noi torniamo in diretta tra due minuti.
3: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.

0: Entriamo in diretta Massimiliano Gugola e Jacopo Iannelli nel programma in italiano di SBS con la linea aperta al 1300 799 626 per parlare di telefoni e smartphone, oggetti che sembrano simili ma che in realtà hanno poco in comune. Qui ascoltavamo Claudia Mori con Buonasera Dottore, una canzone di una cinquantina d'anni fa dove il telefono nascondeva una conversazione proibita, e forse sì, il vecchio telefono nascondeva meglio le telefonate da occhi indiscreti e sapere chi stava chiamando non era così semplice.
1: Anche se in realtà c'erano due apparecchi in casa, a volte si poteva alzare la cornetta in uno ed ascoltare la conversazione che stava avendo luogo sull'altro, e non si poteva poi uscire per fare una telefonata a meno che non ci fosse appunto una cabina poco lontana
0: e quindi si poteva ascoltare. Vite diverse quelle a cui ci hanno condotto il telefono fisso e il cellulare, le stiamo raccontando con voi. Potete ancora chiamare 1300 799 626 per alcuni minuti o inviarci un sms allo 0429 996 263.
1: Max, abbiamo parlato poco fa di messaggi vocali. A tal proposito, ascoltiamo ora un messaggio vocale che ci ha inviato Leo. Leo ha 18 anni, quindi potrebbe avere un'altra visione su questa evoluzione del telefono, e ci ha detto infatti che per lui telefono e smartphone sono la stessa cosa. Ascoltiamo.
2: Ma per me la parola telefono vuol dire solo smartphone. In verità a casa abbiamo una linea fissa perché l'ha voluta mio padre, soprattutto per quando io e mia sorella eravamo più piccoli e non avevamo un nostro telefono, appunto, ma non la usa nessuno. Però credo che la maggior parte dei ragazzi della mia età colleghino la parola telefono alla parola smartphone, perché non siamo cresciuti con la linea fissa in casa, ecco. Infatti io mi ricordo che mia nonna aveva un telefono, come dire, vecchio stile a casa sua, e a me piaceva giocarci come se fosse un oggetto quasi semi-magico. Però noi forse siamo l'ultima generazione che fa il gesto della telefonata con l'indice e il mignolo, come se stessimo sollevando una cornetta, perché adesso credo che i bambini lo facciano con la mano piatta parallela all'orecchio. Però sì, per me il telefono è assolutamente solo lo smartphone.
0: Però ha cambiato la sua vita anche da diciottenne, addirittura con i bambini, già è cambiato qualcosa. Ascoltiamo ora invece che cosa ne pensa Laura.

0: Maker, che abbiamo qui in diretta oggi. Ciao Laura, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi ragazzi.
0: Laura, la tua generazione ha vissuto forse più con il fisso che con il cellulare. Oggi ti mancano aspetti di quell'epoca in cui si rispondeva al telefono senza sapere nemmeno chi ci chiamava, o preferisci oggi con molti che non rispondono invece se non sanno chi chiama?
1: No, beh, sì, decisamente sono cresciuta con il telefono, quello fisso, e ce l'ho ancora in casa. Quello è elettronico, è lo smartphone, è una lotta continua per me alla mia età. Quindi molto spesso chi mi chiama deve chiamarmi due volte, perché la prima volta non capisco un cavolo di cosa devo fare. Se poi devo metterlo on hold in attesa, ahia cara mia, qui succedono cose tristi.
0: Insomma,
1: Quindi
0: era più semplice alzare la cornetta.
1: sì, era più semplice decisamente alzare la cornetta. Ancora adesso, ripeto, ho delle amiche che mi chiamano della mia età, e io ho 83 anni, che mi chiamano e facciamo delle lunghe conversazioni col telefono.
0: Tu sei
1: Facciamola
0: occupata molto,
1: a mano.
0: tra l'altro, Laura, anche della storia degli immigrati italiani qui in
1: Certo,
0: Australia. Quanto importante è stato il telefono per chi come noi viveva dall'altra parte del mondo?
1: era importantissimo, la telefonata a casa era un evento unico perché non molti avevano il telefono a casa, era una cosa costosa. E infatti negli anni 50 c'era una trasmissione che aveva messo in piede Carlo Valmorbida, dove la gente si riuniva in una sala e chiamavano una città italiana con tutti i parenti dall'altra parte, ed era un evento eccezionale perché il telefono, non ripeto, era una cosa eccezionale e costosa, importantissima per sentire la voce, eccetera. Oggi niente, si fa come se niente fosse con lo smartphone, però per noi anziani, ripeto, è un'avventura.
0: E Laura, a parte la nostalgia che oggi ci portiamo dietro, sembra condivisa un po' da tutti noi per un'era che si è quasi conclusa, o comunque sono rimasti pochi, le linee fisse attive. C'è qualcos'altro che ci possiamo portare, oltre appunto alla nostalgia, nel futuro, portare con noi di quei tempi, comunque dei tempi in cui l'unico modo per comunicare era la linea fissa?
1: C'è, ma scusate, nel settore dell'elettronica poi c'è il famoso registratore, dove facevamo le registrazioni e le portavamo e le mandavamo ai nonni in Italia con il piccolo disco, col piccolo
0: Messaggio vocale di una
1: nastro.
0: volta, se vogliamo. Eh sì.
1: Sì, quello era importantissimo. Infatti io ho ancora delle registrazioni che mandavo, che ho trovato a casa di mia madre con i piccoli dischi, con i nastri che mandavamo. Quello era importantissimo e ce l'ho anche quello in casa e lo guardo con nostalgia. E soprattutto i piccoli registratori che portavamo, ad esempio io fortunatamente ho registrato mia madre prima che morisse tanti anni fa, e ogni volta che la sento è chiaro che c'è un'emozione incredibile. E poi ci sono anche le registrazioni con il telefono, con l'elettronico, con lo smartphone, ma lì la cosa più complicata è che prima bisogna trovarle dove sono andate a finire.
0: Laura, io ti ringrazio tantissimo. Quindi anche tu mi confermi che non si può vivere senza il cellulare oggi?
1: No, purtroppo non per volontà nostra di noi anziani, ma per volontà di voi giovani,
0: Colpa
1: non
0: dei
1: si può.
0: giovani.
1: È colpa vostra,
0: Grazie,
1: decisamente colpa
0: Laura,
1: vostra.
0: buona giornata, grazie mille.
1: Grazie anche a voi tutti, grazie, arrivederci.
0: Grazie mille a Laura Mecca e siamo giunti in conclusione di questo talkback che davvero riguarda tutti, no Max? È veramente un A tema. cavallo tra la nostalgia e le opportunità dell'oggi e del domani, insomma, si stava meglio prima o si sta meglio ora? Il dibattito è aperto.
2: Continueremo a pensarci. E nel frattempo la prima ora di programma è praticamente giunta al termine, seconda ora di programma ancora ricca di contenuti, ma noi prima restituiamo la linea a Domenico Gentile per le principali notizie di giornata.

0: Dovrebbe essere firmato tra oggi e domani. Primo intervento della leader di One Nation, Pauline Hanson, al National Press Club di Canberra. Giorgia Meloni conferma che l'Italia potrebbe partecipare allo sminamento dello stretto di Hormuz. Nello sport, deludente debutto del Portogallo che pareggia 1-1 con la Repubblica Democratica del Congo, mentre l'Inghilterra batte la Croazia 4-2. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di giovedì 18 giugno 2026. Iniziamo dall'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Donald Trump, nel corso dei lavori del G7 che si sono conclusi poche ore fa a Evian in Francia, ha detto che il memorandum d'intesa con l'Iran potrebbe essere firmato tra oggi e domani. Trump dice che il documento finale non comprende tutto, ma che è sottinteso che l'Iran accetta alcuni elementi non inclusi per iscritto e che, se non lo farà, gli Stati Uniti riprenderanno i bombardamenti.
1: If they don't honor the agreement, or some things aren't even mentioned in the agreement, it's a memorandum of understanding, but we have an understanding of certain things without writing it. And if they don't honor that, we'll probably go back to bombing them until they honor it, you know? It's amazing what bombs can do.
0: Soddisfazione per l'accordo è stata espressa anche dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha confermato che l'Italia potrebbe collaborare nello sminamento dello stretto di Hormuz.
2: Ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali, la piena libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In questo quadro ho chiaramente confermato ai partner che l'Italia è pronta a fare la propria parte anche nell'ambito di missioni che dovessero essere volte a garantire la sicurezza dei traffici commerciali.
0: Intanto le autorità svizzere si stanno preparando ad ospitare la firma del memorandum d'intesa. Secondo il vice ministro degli esteri iraniano Majid Takht Ravanchil, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance parteciperanno alla cerimonia della firma. Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, durante il question time in Parlamento, ha confermato che da venerdì riaprirà la sede dell'ambasciata italiana a Teheran con il rientro dell'ambasciatrice Paola Amadei insieme a diplomatici e funzionari. Veniamo in Australia e la leader di One Nation, Pauline Hanson, ha tenuto ieri la sua prima conferenza al National Press Club di Canberra da quando è stata eletta al Parlamento 30 anni fa. Nel suo discorso ha difeso la posizione del partito nel presentare proposte di cambiamenti significativi e nel denunciare quello che considera un trattamento scorretto da parte di alcuni media. L'intervento è stato temporaneamente interrotto da una protesta durante la quale è stato esposto uno striscione contro le politiche del partito sui salari. Hanson ha inoltre respinto le accuse di razzismo rivolte a One Nation e ha criticato coloro che contestano il partito, sostenendo che il loro intento è quello di indebolire il crescente sostegno popolare a One Nation. Nel suo discorso ha anche delineato piani per rendere più rigide le normative sull'immigrazione, riformare il sistema fiscale, promuovere l'energia nucleare e apportare cambiamenti significativi al funzionamento delle emittenti pubbliche australiane. Tra questi figurano l'abolizione dello Special Broadcasting Service e una riforma della ABC.
3: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
0: E in una nota lo Special Broadcasting Service dichiara di non rilasciare commenti sulle politiche dei partiti politici in linea con i suoi obblighi di emittente pubblica imparziale. Torniamo in Europa. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva a Strasburgo un nuovo regolamento che mira a semplificare le procedure di rimpatrio per i cittadini di paesi terzi che non hanno il diritto di soggiornare.

0: nel territorio dell'Unione Europea. La normativa è stata adottata con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni. Il provvedimento finale include la possibilità di istituire centri di detenzione in paesi terzi, prevedendo inoltre la detenzione fino a 2 anni per le persone soggette a un ordine di rimpatrio. Soltanto minori non accompagnati saranno esclusi da queste misure, mentre le famiglie con bambini potranno essere trasferite nei centri. Oggi verranno pubblicati nuovi dati sull'immigrazione in Australia in un contesto caratterizzato da un acceso dibattito politico su questo tema. L'Ufficio australiano di statistica pubblicherà i dati relativi ai flussi migratori registrati nei 12 mesi fino a giugno. I liberali e One Nation criticano il partito laburista, accusandolo di avere sottovalutato il numero di arrivi e di avere rivisto a rialzo le previsioni nella legge finanziaria annunciata lo scorso ottobre. La leader di One Nation, Pauline Hanson, durante il suo intervento al National Press Club, ha dichiarato che c'è una eccessiva enfasi sul multiculturalismo e che l'ondata di arrivi dall'estero rappresenterebbe, a suo avviso, una crisi nazionale.
1: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society, but we must be monocultural.
0: Restiamo in Australia. Il premier del New South Wales, Chris Minns, dice che il governo intende rendere operativa al più presto il sistema avanzato di controllo basato sull'intelligenza artificiale per monitorare gli squali sulle spiagge. Leah Stewart è una donna di Sydney, ha subito l'amputazione di un braccio e si trova tuttora in condizioni critiche in ospedale dopo essere stata attaccata da uno squalo a Coogee Beach. Chris Minns ha affermato che saranno usati fondi di emergenza in New South Wales per l'uso di droni con l'intelligenza artificiale nelle spiagge, come già avviene in California e in Brasile. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 71 centesimi di quello americano e 61 di euro. Passiamo allo sport, campionato del mondo di calcio. Il Portogallo e la Repubblica Democratica del Congo hanno pareggiato 1-1. In vantaggio il Portogallo dopo appena 6 minuti, però ha pareggiato poi Wissa per la Repubblica Democratica del Congo al 45esimo. Inghilterra-Croazia, ricca di gol, 4-2 il risultato finale. Lo apre le marcature Kane su calcio di rigore al 12esimo. Pareggia la Croazia con Baturina al 36esimo. Di nuovo Kane al 42esimo e poi al 45esimo pareggio per i croati di Musa. Nel secondo tempo segna Billingham al 47esimo e il 4-2 viene siglato da Rashford all'85esimo. Oggi si disputano altri due incontri, Ghana e Panama, che sono proprio in questo momento sullo 0-0, l'incontro è appena iniziato, e Uzbekistan-Colombia, l'incontro inizierà a mezzogiorno. Ricordiamo che tutte le partite del Mondiale vengono trasmesse in diretta su SBS e SBS On Demand. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Cielo prevalentemente sereno a Perth, 17 gradi. Adelaide invece possibilità di pioggia, 15 gradi. Possibilità di pioggia anche a Melbourne, però sarà una giornata anche ventosa, 18 gradi. Ad Hobart possibilità di pioggia, 16 gradi. A Canberra invece pioggia che aumenterà di intensità nel corso della giornata, 17 gradi. Sydney cielo prevalentemente sereno, 23. Brisbane cielo coperto, 23 gradi, e possibilità di pioggia a Cairns e Darwin, le temperature massime 27 a Cairns e 31 a Darwin.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
2: Terms apply. See CapitalOne.com.

0: Di nuovo buongiorno e ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS di giovedì 18 giugno 2026 in compagnia di Massimiliano Gugole e di Jacopo Iannelli. Tra poco ritorneremo ai temi della politica australiana che abbiamo affrontato nella prima parte del programma con l'intervento di ieri del leader di One Nation, Pauline Hanson, al National Press Club che tanto sta facendo discutere. E poi parleremo di un libro, il titolo è Trieste Goes to Australia, una esplorazione del rapporto tra Trieste e Australia, giunto alla seconda edizione e potremo discuterne con l'autore Gianfranco Cresciani.
1: Andremo poi a conoscere il calabrese Vincenzo Princi, che un paio d'anni fa è stato insignito della Medaglia dell'Ordine d'Australia grazie al suo lavoro nel volontariato in diversi campi, per giovani e meno giovani.
0: E c'è anche in programma, come di consueto, la rassegna stampa per vedere cosa i quotidiani australiani hanno messo questa mattina in prima pagina. Per tutto questo, restate quindi con noi anche oggi, come ogni mattina, qui su SBS fino alle 10.

0: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
1: I temi che abbiamo analizzato nella prima parte del programma con il primo discorso della leader di One Nation, Pauline Hanson, al National Press Club, tenuto nella giornata di ieri. Un discorso in cui Hanson ha preso di mira multiculturalismo e immigrazione, ma anche i media, temi sociali ed economici.
2: E il discorso è stato brevemente interrotto quando un cartellone installato di nascosto dal gruppo progressista Get Up è stato calato alle sue spalle proprio per contestare la leader di One Nation, prima poi di venire rimosso dal personale del Press Club. Ne abbiamo chiesto all'esperto di politica australiana Paul Scutti di analizzare per noi i principali contenuti del discorso di Hanson e ascoltiamolo sulla visione della leader di One Nation su multiculturalismo e immigrazione.
3: C'è un discorso, quello di Hanson, fortemente polemico al Press Club, e ha dichiarato che l'Australia non può essere una società multiculturale, dovrebbe essere invece monoculturale. Secondo Hanson, l'elevato livello di immigrazione avrebbe indebolito l'identità nazionale e i valori tradizionali del paese. Quindi la senatrice ha affermato che l'Australia è sì una società multirazziale, ma che deve operare sotto una sola cultura condivisa, e in questo ambito ha anche promesso un drastico taglio all'immigrazione, collegando direttamente questo tema alla crisi abitativa e sostenendo che una riduzione degli arrivi aiuterebbe a migliorare l'accesso alle case. E durante il discorso Hanson ha anche sostenuto che i valori occidentali sarebbero sotto assedio, ha accusato i governi di essere troppo timorosi nel contrastare l'estremismo islamico e ha dichiarato che le autorità preferiscono chiudere un occhio per paura di affrontare il problema.
1: E Pauline Hanson non ha risparmiato nemmeno i media, rivolgendosi in particolare proprio a SBS e a ABC, ma anche ad alcuni giornalisti presenti in quel momento al Press Club. Ascoltiamo su questo ancora una volta Paul Scutti.
3: Sì, ci sono stati momenti di tensione con una giornalista del The Guardian per una domanda sulla figlia di Pauline Hanson, e la senatrice del Queensland ha detto che in futuro, se mai dovesse arrivare alla guida del paese, le sarebbe vietato di partecipare a future conferenze stampa, quindi sicuramente un intervento molto in linea con lo stile del presidente americano Donald Trump, anche in linea le ulteriori dichiarazioni su SBS e ABC. Hanson ha detto che abolirebbe SBS e cambierebbe profondamente la ABC. Tra le misure proposte figura l'introduzione di un canone per le famiglie nelle aree metropolitane, mentre ABC continuerebbe a restare gratuita per chi vive nelle aree regionali.
2: E questo era ancora il commentatore politico Paul Scutti sul discorso tenuto dalla leader di One Nation, Pauline Hanson, ieri al National Press Club. Ma un altro caso che sta facendo discutere qui in Australia è quello relativo alle parole dell'ambasciatore di Israele in Australia, Hillel Newman, sulle indagini avviate dalla Polizia Federale Australiana sulle accuse di stupro e violenza mosse da attivisti australiani della Global Sumud Flotilla verso le forze israeliane. Alcuni di questi attivisti lunedì scorso hanno incontrato la ministra degli esteri Penny Wong, quindi Scutti ha ripercorso per noi questa vicenda.
3: Hillel Newman ha evitato ieri di confermare se Israele collaborerà con le indagini sulle accuse di aggressioni sessuali che sono state avanzate da attivisti australiani coinvolti nelle attività della flottiglia che era diretta a Gaza. La polizia australiana federale ha avviato verifiche dopo aver ricevuto le segnalazioni secondo cui alcuni attivisti sarebbero state vittime di abusi da parte di militari israeliani durante la detenzione. Però, intervenuto alla ABC, Newman ha dichiarato che sì, Israele rispetta il lavoro della polizia federale, però ha definito anche le accuse inutili e ha sostenuto che gli attivisti

0: siano provocatori professionisti. Questo ha scatenato la reazione della ministra degli esteri Penny Wong, che ha criticato i commenti dell'ambasciatore. Wong ha definito le dichiarazioni irresponsabili perché ci sono indagini che sono tuttora in corso, e la ministra ha ribadito il suo principio di dare ascolto a qualsiasi denuncia di aggressione sessuale, però ha anche preferito non rilasciare ulteriori dichiarazioni proprio per non interferire con il lavoro della Polizia Federale.
1: Questo è un altro estratto del nostro intervento realizzato proprio per oggi con il commentatore politico Paul Scutti, che se vorrete riascoltare nella sua interezza, beh, è semplice, basta cercare i nostri podcast direttamente sul nostro sito sbs.com.u/italian, sulla app di SBS, SBS Audio o anche su tutte le maggiori app per podcast.
2: State ascoltando SBS Italian.
3: E ora restiamo in Australia, ma con un occhio all'Italia, parlando delle storie degli italiani d'Australia, e lo facciamo con il libro pubblicato, la seconda edizione del libro Trieste Goes to Australia, pubblicato dallo storico e scrittore Gianfranco Cresciani, nel quale appunto Cresciani racconta le ragioni dell'esodo dei triestini verso l'estero, in particolare in Australia, dopo la fine del controllo anglo-americano della zona A della città.
1: Il libro esplora anche l'interesse dei giovani di seconda e terza generazione per la storia dei loro genitori, dei loro nonni, i quali a volte preferiscono invece non parlare di quei giorni difficili. E Gianfranco Cresciani, al microfono di Domenico Gentile, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a dedicarsi a quest'opera.
4: È una storia dei triestini che emigrano in Australia. È una storia legata un po' alla situazione economica e politica a Trieste negli anni 50 e 60, che però ha provocato un interesse notevole da triestini di seconda e di terza generazione. Quindi è un indice molto interessante in quanto rivela l'interesse di molti triestini in Australia e dei loro figli e nipoti per una storia che, di cui sanno ben poco. Ed infatti la frase quasi costante di questa gente era: voglio sapere una storia del perché dei miei genitori che vissero in Australia. O abbiamo chiesto a loro parecchie volte, ma non hanno voluto parlare perché è una storia molto dolorosa.
5: Sì, molto interessante questo che dici Gianfranco, che la seconda generazione è interessata e che molte persone non vogliono parlare, perché la storia di Trieste è una storia veramente difficile, soprattutto negli anni successivi alla guerra, e a questo tu dedichi il primo capitolo?
4: Sì, è una storia legata alla fine dell'occupazione anglo-americana dal 45 al 54. E quindi dal 54 in poi, ma già da prima, incomincia l'esodo dei triestini, perché sotto l'occupazione anglo-americana migliaia di persone lavoravano per gli anglo-americani, e poi dal 54 in poi hanno perso il loro lavoro e quindi furono costretti ad emigrare. Perché l'Australia? È una domanda interessante, per molte ragioni. Una, perché l'Australia era aperta all'emigrazione a distanza degli Stati Uniti, e quindi molta gente emigrò in Australia per questa ragione. Perché? Perché trovare un lavoro in Italia negli anni 50 era molto difficile, se non impossibile.
5: Certo, e infatti coloro che arrivavano in Australia trovavano lavoro, come d'altronde un po' tutti gli italiani, perché quando gli chiedevano che cosa sai fare, io so fare tutto.
4: Sì, infatti, maggior parte di questa immigrazione è un'immigrazione anomala, perché molti triestini a quel tempo avevano un lavoro, avevano la loro casa, avevano la loro cerchia familiare e di amici. Ed improbabilmente dal 54 in poi molti di questa gente partì da Trieste e andò in Australia, perché l'Italia non offriva un lavoro fisso o un lavoro nella città. E quindi molti triestini emigrarono in Australia, come fu il fenomeno degli atti di chiamata. E ci fu un'immigrazione a catena. È un'immigrazione che vinse circa 20.000 persone che lasciarono la città tra il 52 e il 53, e che costrinse questa gente a trovare fortuna, come disse.

0: a Qatar, fortuna, in un altro paese, in un altro continente.
1: Certo, una cosa importante è che molti triestini poi hanno avuto un successo economico.
0: Beh, parecchie ragioni, perché molti di triestini emigrati in Australia già sapevano l'inglese, in quanto per anni avevano lavorato a Trieste per gli anglo-americani. Il secondo è che avevano una professione o un lavoro ben dedicato e che si ambientarono presto nell'ambiente australiano, trovarono un lavoro anche professionale. Importante è che quando iniziai a pubblicare la nuova edizione di Trieste Ghost Australia, ricevetti negli ultimi 2 anni ben circa 4.000 emails, richieste del libro, di notizie sull'Australia e su Trieste. E inoltre l'interessante fu che molti dei triestini che ci scrissero per quanto riguardava il libro cominciarono a mandarci email tra loro stessi, quindi ci fu una catena di persone che ebbero un risveglio per quanto riguarda la storia di Trieste, la loro storia dell'immigrazione in Australia e l'interesse per i loro concittadini che erano immigrati in questo paese.
1: Quanto importante è stata l'associazione Giuliani nel mondo a unire i triestini nel mondo?
0: Fu importante perché l'Associazione Trieste costituì un centro di attenzione, i giuliani, non solo a Trieste, ma in tutta l'Australia. Infatti, ancora adesso c'è un ottimo club giuliano a Melbourne e molti giuliani hanno mantenuto contatti tra di loro e tra i loro discendenti. Quindi è una storia non dimenticata, ma una storia in un certo senso riscritta in Australia per questa gente.
1: Quando i triestini vanno in Italia, chiamano l'Italia la loro casa, una
0: Esatto.
1: cosa diversa invece con i figli.
0: I figli, anche se non parlino o non conoscano la storia triestina, hanno mantenuto forte interesse per quanto riguarda la loro presenza in Australia. Perché siamo qui? Perché i nostri genitori hanno lasciato Trieste così improvvisamente? E perché noi sappiamo ben poco di questa storia? E questo fu il movente per me di scrivere una storia dell'immigrazione triestina o giuliana in Australia.
1: Sì, una storia interessante, il libro è denso di fotografie e soprattutto anche di documenti storici che vengono pubblicati, come il memorandum delle associazioni italo-australiane che risale addirittura al dicembre del 1947 e il memorandum di Londra del 1954 e tanti altri documenti. Quindi una ricerca proprio, diremmo, alla Cresciani.
0: Grazie, ma ho voluto come storico documentare questa presenza in Australia di un forte contingente di triestini e di giuliani dalmati. Col passare del tempo, non soltanto i migranti originari sono troppo vecchi o sono deceduti, quindi ho voluto mantenere una memoria storica di questa gente, non solo per i discendenti degli emigrati triestini originari, ma anche per gli australiani, per documentare che c'è stato un contributo notevole, un gruppo di emigrati triestini e italiani che lasciano e lasciano ancora adesso una storia che è una traccia nella presenza giuliana in Australia. È importante il fatto che molti della seconda e della terza generazione ancora oggi vogliono sapere perché sono emigrati in questo paese. E perché non in altri paesi? Ed è veramente notevole che questa gente, questa terza generazione, mantenga contatti tra di loro.
1: Gianfranco Cresciani, è sempre un piacere parlare dei tuoi libri, grazie.
0: Grazie a te, Domenico.
2: E questa era l'intervista in cui lo storico e scrittore Gianfranco Cresciani ha parlato della seconda edizione del suo libro Trieste Goes to Australia ai microfoni di Domenico Gentile. L'intervista potrete ritrovarla come sempre sul nostro sito web, ovvero sbs.com.au/italian, sulle nostre pagine social o sull'app podcast che più preferite.
3: E adesso, visto che abbiamo parlato di origini, Jacopo, ti faccio ascoltare una canzone di una mia conterranea, Francesca Michelin, l'ultimo singolo.
2: Ok.

0: Una donna non può, canzone di Francesca Michelin, uscita un mesetto fa circa, che a me piace moltissimo e che, visto che oggi siamo un po' sull'onda della nostalgia, un po' effettivamente ha un sapore di anni 80, di Franco Battiato, di Alice.
1: E poi dicevi anche della tua terra, ti riportava da terra, non sapevo fosse veneta la
0: Michelin. Sì, sì, sì, è di Bassano del Grappa, se non sbaglio, quindi non proprio veronese, ma non molto lontano da casa mia, e mi piace molto questa canzone. Quindi
1: e allora enfatizziamo, non smettiamo di
0: bravi, insomma, veneti, tutiamo... sono bravi.
1: Sì, questa nostalgia, cosa porteresti del Veneto ora? Cosa ti manca ora del Veneto, Max? Una cosa che porteresti ora dal Veneto qua in Australia?
0: Ma forse il fatto che, sai, un po' come tutta l'Italia in realtà, il fatto che ti trovi sempre qualcuno con cui chiacchierare, tu esci in qualsiasi momento e c'è sempre qualcuno che ti vuole parlare o con cui parlare, questa, ma spesso davanti a un bicchiere di vino, magari questa, sì, non infatti, per rinforzare stereotipi, ma insomma è la cosa
1: però
0: che...
1: Però dal riguardo, sì, mi è venuto in mente, di recente ho visto questo film Le città di pianura, che ha vinto, tra l'altro ha trionfato ai David di Donatello, ed è tutto ambientato nella provincia veneta.
0: Non l'ho ancora visto.
1: Ci sono tanti bicchieri di vino nel film, però è vero, è davvero un bello spaccato simpatico ma anche profondo della provincia veneta.
0: Quindi insomma non c'è soltanto lo stereotipo, però non è uno stereotipo, è vero che insomma poi si fa anche del buon vino oltre a berlo, cioè, si produce anche dell'ottimo vino in Veneto, ma non facciamo troppo i campanilisti, altrimenti poi ci scrivono ma soltanto il Veneto, anche in altre parti d'Italia, insomma, però,
1: anche perché sì. Anche perché dopo la pausa racconteremo la storia invece di un italiano d'Australia originario dall'altro lato dell'Italia, insomma scendiamo giù in Calabria, dove ho origini io tra l'altro, quindi oggi nostalgia.
0: Nonostante un accento più nordico, anche tu confessi di avere
1: un passato. Cresciuto a Milano, però la famiglia calabrese, sì.
0: E allora ne parliamo tra pochissimo, quindi continuiamo il nostro viaggio in Italia, restate qui con noi, torniamo tra un paio di minuti.
1: A tra poco.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Starting a new life in Australia isn't easy.
9: A lot of companies have rejected me.
10: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
8: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
11: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS

0: Business Italian su Facebook.
1: 9.36, torniamo in diretta qui nel programma in italiano di SBS per parlare di un'altra persona, una persona che vogliamo farvi conoscere, che fino a 16 anni, anzi fino alla sua età di 16 anni, non aveva mai messo piede fuori dalla Calabria, ma poi l'ha fatto e non ha scelto mezze misure e quindi è andato dall'altra parte del mondo. L'ha portato questo viaggio di settimane fino a Melbourne, in questa terra delle opportunità, così la chiama lui, Vincenzo Princi. Ha poi trovato subito lavoro e con il tempo ha incontrato la sua futura moglie e anche messo su sua famiglia.
2: E la passione di Vincenzo per il calcio l'ha portato a creare una squadra speciale per ragazzi e ragazze con esigenze speciali, un progetto che ha guidato per ben 20 anni. E non solo, la sua passione per il volontariato lo ha spinto anche a creare un centro comunitario per anziani a Brighton. E 2 anni fa, come riconoscimento di questo impegno per la comunità, Vincenzo è stato insignito della Medaglia dell'Ordine d'Australia. Ascoltiamo quindi la sua storia al microfono di Carlo Reglia.
3: Io sono emigrato nel 62, il 2 di luglio, sono partito da Messina con la nave Roma, sono arrivato a Port Melbourne il martedì e il giovedì sono andato a lavorare a fattoria di biscotti, Terry Bed Biscuits,

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at Table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Un cognato, si chiama Gio Fazzolari, che lui lavorava lì come pasticcere, come faceva i biscotti. E dopo di lì sono andato a continuare il mio mestiere. Io ero sarto da 5 anni, sono andato in Calabria a fare il sarto, a insegnarmi. Ero un apprendista, non un sarto finito. E così sono andato a lavorare da sarto, fino a incontrato mia moglie.
6: 16 anni, prima volta che metteva piede fuori dalla Calabria, viaggio che è durato diverse settimane, sì. E poi il secondo giorno in Australia già a lavorare.
5: Sì.
6: Si ricorda che cosa pensava in quei momenti?
5: Pensavo che l'Australia mi sembrava che tutti parlavano l'italiano, non sapevo che dovevo parlare l'inglese. E in più tanti particolari che ho visto, abitavo a Footscray, dove c'era una grande comunità italiana, che avevamo il cinema, avevamo i giornali, il Caffè Bologna, il Pascià, era una grande comunità italiana in quei tempi, specialmente meridionale.
6: Era nel 1962?
5: Sì, 62. Mi sembrava molto diverso dove camminavo a piede, abitavo a 99 Ballarat Road, Footscray, e camminavo nei negozi e sentivo qualcuno che frischia di dietro, mi giravo e non vedevo nessuno, poi c'erano gli uccelli che frischiavano. Curioso il postino che metteva la posta e dopo frischiava il friscotto per prendere la posta, non sapevo il motivo. E cose più curiose, al cinema, vado al cinema alla Scala Footscray, vedo una donna su un cavallo e io non mi sono alzato, dice che era l'inno della Corsale, della regina. Allora io, un signore è venuto e dice, please can you get up? Insomma, mi sono alzato, non sapevo il motivo, non sapevo neanche chi era.
6: Quanto ci ha messo a imparare l'inglese?
5: Tanto tempo, e dopo mi sono andato a lavorare nelle fabbriche. In quei tempi di sarto, le fabbriche erano tutti greci e italiani, l'inglese era pochissimo. Dopo, andando fuori con gli amici sul lavoro, mi sono insegnato un po' l'inglese. Infatti una signorina mi diceva, dove abiti? Dicevo io, 99 Ballarat Road, Footscray. Lei mi ha detto, 99. E io non sapevo, mettevo 2-9 insieme, avevo il numero 9-10, 9-9. E l'Australia in quei tempi era molto più semplice, le persone dicevano buongiorno, che oggi non dicono più buongiorno.
6: C'era tantissimo lavoro, visto che il giorno dopo era già...
5: Se già lavorare, è la cosa più grande che mi ha fatto impresso, dato lavorare e mi davano 16 stellini il venerdì, 40 ore, io in Italia lavoravo 50 ore a sarto. E qui mi hanno chiamato alle 3:30, signor Princi, c'è tuo signore, un italiano, dice, mi mandano a casa, no, ti pagano, oh, mi pagano, non ho visto mai paga. Mi hanno dato 16 stelline, sono andato a casa di mia sorella a Footscray, ho chiuso la blinds, ho messo sul tavolino, e 16 stelline erano 1800 lire quella volta lì. Mio papà deve zappare un mese per fare questi soldi. Chi vuole andare più in Italia? Sono io. Mi sono rimasto qui, mi sono avviato nel calcio perché mi piaceva giocare a pallone,

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: Perché mio cognato non sapeva scrivere, mia sorella, io neanche. Come facevo a mandare quelle cose lì? Quindi è stato... Ma l'Australia per me è stata, e ancora è, nel 60 fino all'80, così, una terra molto di opportunità. Chi vuole fare può fare, se c'è voglia di fare.
4: E tra le opportunità ha trovato anche moglie qua in Australia.
3: Sì, sì, sì.
4: Nata e cresciuta a Melbourne, in Australia, però italiana puro sangue.
3: Sì, mia moglie Ornella è più italiana di me. Nel 70, di capo dell'anno, siamo andati a ballare a un club, a skate club in St. Kilda, e con altri amici italiani, amici miei, ho incontrato questa signorina, si chiamava Ornella, di origini italiane, e ci abbiamo scambiato le parole, e dopo di lì abbiamo continuato ad andare avanti fino a che ci abbiamo sposato nel 72.
4: Com'è stato il primo approccio? Vi siete parlati in italiano o in inglese?
3: In italiano. E lei, ho visto che era molto interessante, faceva tante domande a me, dove vengo, cosa faccio, cosa non faccio, è il destino che abbiamo continuato fino adesso, abbiamo 53 anni di matrimonio.
4: Direi che è andata più che bene, visto che Ornella è negli studi qua con noi, appunto dopo tanti anni di matrimonio, siete ancora qua, figli, e anche loro parlano un po' di italiano, giusto?
3: Sì, abbiamo tre figli, Giuseppe, Tiziana e Roberto. Uno è architetto che fa anche una fabbrica, la figlia è lawyer, e il figlio è cuoco, un figlio più grande. Per me avere questi figli che hanno avuto questa educazione, che io e i miei genitori non sapevo leggere né scrivere, perché io sono nato il 13 dicembre 1945 e la mamma non sapeva dire il 13 dicembre, mi diceva sono nato di Santa Lucia, quindi per me avere questi figli che abbiamo insieme alla moglie educati è come essere uno dei migliori, dei ricchi dell'Italia che mandavano. Il mio professore di scuola mi ha fatto ripetere la quarta e la quinta perché non la passavo, non ero bravo a scuola. Quando sono andato indietro dopo 20 anni ci ho detto professore, sai, i miei genitori in alfabeto, i nonni, mi ha detto a me no principe, mi ha detto quelle che avevano non hanno fatto e quelle che non avevano hanno fatto. È una parola sacra, perché in Calabria vengo io adesso, tutti i figli dottori, avvocati, tutti figli di contadini. Quindi questa è una grande, non emozione, una grande risposta di un maestro di scuola che andavo a scuola.
4: Siamo insieme a Vincenzo Princi, che ci sta raccontando la sua storia quando a 16 anni è uscito dalla Calabria per la prima volta, è arrivato a Melbourne, una piccola esperienza in fabbrica, i famosi Teddy Bear Biscuits, e poi il suo lavoro da sarto, tutto questo con l'accompagnamento di sua moglie Ornella e una grande passione, quella del calcio, una passione che soprattutto negli ultimi anni ha dato grandi soddisfazioni e lo ha portato ad essere premiato con il Medal of Order of Australia un paio d'anni fa. Allora raccontaci, ci ha raccontato prima Vincenzo che insomma per te in campo le espulsioni non c'erano, certo. Perché non volevi fare il fono?
3: Non sapevo scrivere. Riguardo il calcio, sempre piace del calcio, quando è nato il primo figlio avevo 5 anni, quando avevo 5 anni l'ho portato a Dandy Park in Brighton a giocare a pallone, e io subito dopo una settimana sono diventato coach. Ho stato 20 anni a Brighton come vice presidente, dice come faceva bambini di 7 anni e da 11 anni. Dopo nel 2000 ho lasciato Brighton, sono andato a Hampton e ho iniziato Hampton Junior Soccer Club, il primo club che ho fatto, fondato. E con l'aiuto di mia moglie, un amico mio, $4,000 per avere il financial, il comune voleva financial, che aveva dei soldi per iniziare questo club. E abbiamo messo noi $4,000. Dopo di quello nel 2001 ho visto un giocatore brasiliano dove ha portato questi genti anticappati in Brasile a tirare il pallone. L'ho visto in televisione. È venuta l'idea, perché non posso fare io anche questo con i bambini anticappati in Australia o a Melbourne?

0: E ho messo un editorio nel giornale locale e ho detto Achieve a Goal with a Ball. E così ho iniziato questo un altro club chiamato Empathy Dolphin per ragazzi con schizofrenia, autismo, sai, che non corrono, non sapevano correre.
1: E in questo momento io ho una foto bellissima che Vincenzo mi ha portato da guardare con i Dolphins che stanno esultando, una foto, vedi proprio questo gruppo di ragazzi e ragazze che stanno insieme e che appunto grazie al calcio sono riusciti a uscire fuori anche un po' dal loro guscio. Giusto, raccontaci.
0: Giusto, questi ragazzi ho usato un sistema dove ho messo un pacchetto di ferro con un laccio elastico e il pallone in una piccola rete e tiravano il pallone in giro per iniziare, perché loro gli si passa la palla, passavano un altro posto, no? Passavano a te. Allora quando hanno iniziato ho fatto quel sistema lì.
1: Quindi riuscivano a farlo già da subito senza rimanere troppo frustrati,
0: sì,
1: perché non riuscivano a indirizzare la palla.
0: E l'ho fatto fino all'anno scorso, per 25 anni l'ho fatto. Presidente, coach e sponsor.
1: Quanti ragazzi e ragazze c'erano?
0: Quando abbiamo iniziato erano 25, adesso ci sono 15. Ma tanti hanno anche 40 anni adesso.
1: E continuano?
0: E continua, ma adesso lo fanno con questa assicurazione NDIF, come si chiama?
1: NDIS.
0: E così mi sono avviato così in questo calcio. E dopo, come dicevo, ho fatto il cementista e dopo di quello lavoravo per il comune di Brighton a riparare il cemento nei marciapiedi. E c'erano tante compaesane siciliane, abruzzese, calabrese, pensionati. E non davano nessun posto, un posto per andare. Sono andato al comune e ci ho detto io posso creare un senior citizen.
1: Questo a Brighton?
0: A Brighton nel 2009. Nel 2009 andato al comune, ci deve prendere le firme. Vado, tutti i paesani hanno scritto una carta, sì. Adesso abbiamo una sala in Darren Street, Brighton, con aree condizionate, lavastaviglie, tutto. Ci incontriamo ogni giovedì dal 12 alle 4 e domenica dall'1 alle 5. E tutte queste persone italiane che vengono, che sono nati in Italia, sono qui anziani, andiamo lì e ognuno giochiamo a biliardo, giochiamo a carte, cantiamo. Adesso anche faccio ginnastica fisica, per caso non la fanno, lì lo facciamo insieme.
1: E comunque con queste storie si capisce perché poi un paio di anni fa ha ricevuto l'Order of Australia, sì, per servizi alla comunità, prima con la creazione dei Dolphins, sì, una squadra di calcio che si occupa appunto di ragazzi e ragazze con difficoltà di apprendimento, difficoltà mentali, e poi adesso con questo centro per gli anziani, sì, a Brighton.
0: E prima giocò come bocce.
1: Ecco, quanta gente c'è a Brighton?
0: Abbiamo 60 persone al momento, ma ecco, ormai sono tutte persone che vengono in questi club, sono persone che sono nate in Italia o sono venute qui a una certa età vengono a questi posti per parlare delle cose di una volta, la campagna, il sarto, il calzolaio, tutte queste cose qui, no? È un centro per loro, come andare, tante sono a casa che sono soli, è importante. E io lavoro through Covadas, che c'avevo due uomini, uno 98 anni e uno 90, che vado a vederli il giovedì e mercoledì, le porto a spasso, prendo un caffè, lo pagano loro e così facciamo una chiacchierata. Mi piace fare, aiutare gli altri che stanno peggio di te. L'Australia è un posto dove chi vuole fare può fare, e io credo se tu stai bene aiuta gli altri, perché fare bene riceve bene.
2: Questa è la storia di Vincenzo Princi, al microfono di Carlo Reglia. C'è un racconto anche più esteso, se lo vorrete da riascoltare quando vorrete, in podcast più tardi sul sito sbs.com.au/italian.
3: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
4: Ready to order?
5: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
4: Everything?
6: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
7: Yes, Chef!
5: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want to-

0: Lo so tu, Jacopo, ma non riesco a pensare nessun'altra persona che è riuscita a farsi amare da tutti, pur prendendo posizioni anche forti, nel senso, non facendo la piacciona, ma proprio esprimendo spesso il suo punto di vista, le sue opinioni, il suo stile, quindi, insomma, andava...
1: Eh sì, sono d'accordo, e poi sempre attuale.
0: Assolutamente, se ne parla continuamente, l'hanno celebrata qualche giorno fa il concerto di Tiziano Ferro, lui e Elettra Lamborghini assieme, cantando due canzoni dedicate a lei, scritte proprio per lei, insomma. Raffaella Carrà in realtà purtroppo non c'è più, ma è come se ci fosse, da oggi è il suo compleanno e quindi le facciamo gli auguri.
1: Allora, auguri a Raffaella Carrà. E ora ne abbiamo ancora 4-5 minuti di programma, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli, Massimiliano Gugole, e si è aggiunto a noi, è tornato Domenico Gentile per la rassegna stampa di oggi. Ciao Domenico.
2: Buongiorno Jacopo, un caro saluto al nostro caro Massimiliano e poi a tutti coloro che ci ascoltano, che probabilmente preferirebbero un'altra canzone della Raffaella Carrà.
0: Non lo so, anche tu sei popolarissimo,
2: invece
0: Domenico,
2: della rassegna stampa.
0: No, però come previsto, non è una sorpresa che oggi in prima pagina ci sia un po' dappertutto il commento, il resoconto dell'intervento della leader di One Nation al National Press Club di ieri. Come ne hanno parlato? Partiamo dai giornali del gruppo.
2: Sì, inizialmente devo dire che lo Special Broadcasting Service non emette commenti sulla politica dei partiti politici, quindi di nessun partito, incluso One Nation. Pertanto quello che stiamo riportando è quello che leggiamo sulle prime pagine dei giornali, dei quotidiani, che ovviamente riportano questo intervento, il primo in 30 anni di carriera politica che Pauline Hanson ha dato al prestigioso National Press Club di Canberra. E tra le sue politiche, le politiche di One Nation, c'è il blocco dell'immigrazione musulmana, scrive The Age, e il Sydney Morning Herald, quindi i gruppi del canale Nine, l'eliminazione del multiculturalismo, la chiusura del Dipartimento per i cambiamenti climatici, e inoltre definito e offeso in un certo senso quattro alleati dell'Australia. La leader sottolinea anche che i temi più urgenti per il paese sono l'immigrazione, l'accesso alle abitazioni, ribadendo che l'Australia non dovrebbe essere una società multiculturale, bensì monoculturale. Ha accusato anche i media di dipingere ingiustamente il suo partito come razzista. E poi, sempre nell'incontro con la stampa, affiancata anche da alcuni dei suoi sostenitori, come Barnaby Joyce, scrivono i giornali del gruppo Nine, Hanson ha adottato un atteggiamento polemico, criticando aspramente i giornalisti, i ministri e l'amministrazione pubblica per incompetenza e inefficienza.
1: Passiamo ora, Domenico, al The Australian. Cosa scrive?
2: Ma più o meno le stesse cose. Scrive che Pauline Hanson ha criticato duramente il partito laburista e la coalizione in vista delle elezioni, proponendo politiche controverse come tagli significativi alla spesa pubblica e misure per contrastare il fenomeno transgender e il fondamentalismo islamico in Australia. Insomma, in poche parole, è stato un po' ripreso questo discorso controverso di Pauline Hanson al National Press Club di Canberra.
0: E quindi la domanda è se ci fossero altre notizie oggi di interesse sulle prime pagine.
2: Ce n'è una che si concentra anche sulla situazione in Libano, da parte del The Age, che dice e scrive che in questo momento tra tensioni tra i due paesi, Trump propone all'Israele di fermare la guerra contro Hezbollah e lasciare che sia invece la Siria a prendere in mano il conflitto